0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 2 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Tella Bouchard.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

sorpresa, arriva madre, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavallo c'è giovane, mi

Appena sento a prima bomba, sì, cado dove cazzo che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma vada passione, e non vi squarzo l'unione, che fa se la gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora, perché ma poco pezzo gli ha posti sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Vittorio Marsiglia, e non sta bene.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

bella di me la teora, hai scosciatate pensa, propria che l'ora.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. A città e Pollacianel.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia guatte scombinate.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 3 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

Quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta che già fa. Voglio chi stuoghi.

0: Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva l'altra bella, quella non sa, la faccia sua, l'hanno compagno.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

far parli guanna, quando guap erano re, erano re, erano re. E piglio la bassotto vienta, mo sa panna una zuppatella, qui

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Domenico Modugno. Nisciuna può sapere.

io son con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù

Io cagno ogni momento innamorato perché mi viene dall'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la vostra.

tengo fresca fresca che sta qua gelata, è sta coppa frida, e ti dammo un marello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cicerinella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, t'appicce luce come una stella, quando si

pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Tu canta e vuol come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce roga.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Ciccio Formaggio.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite

sette cormighi stio paese, la si deproro una sembra accise. E rispondete a pazienza scusa, ma tenga innamorato sto paese. E rispondete a pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una semana mi faticasse, qua fermasse e lo dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ria Rosa, Frascanova.
3: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E così sto, mi piace parlare chiara. Io sì non sporco.

cosa e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo, con le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo, come me una potrua, che t'arrangia e cattiva.

sei giunto? E mo cagniamo a frasche. Io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volte spazi, te capisco, voglio filo ritta, casino tu a

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.
2: Associa va a stammo l'eternamento e lo signora mia.

cuore, me puzzivando, io corpo

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento, chissà che sto momento tu accoppiemi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: JJ Di Giacomo.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Adriana Martino, Carciofola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, Canzone Luciana.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Mio non è moderno, lo piace l'Ottocento, a me mi piace invece un Novecento, e tutti i giorni mattano su da, come si riesco a lacciare, la spaccata non mi va, un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che troverei che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fagiare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che onore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ma oh, come bella libertà.

0: un quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla che so qua. Preferisco il Novecento, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa se non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Francesco Albanese, Torna.

tu vuoi sapere per rosa e per bio, o cielo o mare mai baffata so, amore per figlio, perciò di

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Clara Graziano. Preferisco il 900.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luigi Infantino e Ray Martin, Mare Chiaro.

0: tanta cazzo tira, con voce sotto da stopire, mo che basta arrivà.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Isa Landi, Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e un po' di luna.
2: Na voce, na chitarra e un po' di luna.

tre anni o porto sempre ancora. Voleva fare sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito fusatore, non vo' posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato? A

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nino Fiore, l'Art Rus.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Uriale.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Michele Scialpi, povero innocente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, Frisca Spools.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scià?

se po' trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Anna Magnani, Ucunti Maria Rosa.
2: Dici sta stata chienda figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienda di quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non dici?

0: cose chi su cari, su cari, su cari.
1: Mario Abbate, Viena Manzuonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

giù la millanza, la piccola modella, un tempo di grillo ma per tenere a così, e proprio dentro a casa, ma giù non potrei scusa, e trovami le scusa, mi scelgo.

smanie fa signori spiegano un sacco di lì. Fa bella figura, da ti piace un parente. Tu va porto capire quando cazzutella. E invece carmonella ti fai chiamare a me, me la sei. Però, quando ti chiassi sei a Lucca.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: siete vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizia da vasà. Si una pupata è tutto vicinata.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Sei una bonda.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
3: Mario Da Vinci. Mandulinat a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto. Sentiamo Jerry De Vivo.
3: È di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 ha avuto come epicentro il nord-ovest, a circa 100 km di profondità. Ha provocato anche oltre 570 feriti, ma si scava ancora tra le macerie. Tra i centri più colpiti dal sisma, che è stato avvertito da Panama all'Ecuador, Pereira, dove si è registrato il maggior numero di vittime. Situazione difficile anche a Cali, terza città della Colombia, dove gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Straordinaria doppietta italiana nel getto del peso agli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. E nella prima giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti vince l'argento nei 400 misti. Da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: carino Giannio, sempre papà, carino Giannio.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Mario Pasqualillo, Pina all'amara, Dringate, Dra.
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagione.
4: Gelata stagione.
3: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme,
4: sto cuore per me,
3: sto cuore carme.
4: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna è

0: sono giovane e fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.

fai scurità tutta peccata, strigno man braccia a te, sotto astuci

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Nino Taranto. Fatto fa foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramo la panoscat e ti caccio un ritratto.

vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò con sta Kodak metto di e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Stavo vabbana volta, stavo vabbana volta, e amma vandella vabbana lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto vabbana, fatto vabbana, fatto fotografia, e amma vandella vabbana fotografia. Una sola, e amma, fatto vabbana, e fatto vabbana.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gigi Di Giacomo, Waglione.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza sarà stu

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Sergio Bruni, scrivami.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate, tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. È ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera: dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
3: Antonio Siano.

trame rapidissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucca ya signora. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signore. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora e chiedemi in ta camera e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata di spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio. Si è triste

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, affaccia da...

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napolitane.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. È ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera: dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Mario Trevi, tutte sere.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Luigi Infantino, Autunno.

fa, se cangio su qui, non punto che fanno fa, troppo famoso lunghi, anzi scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza già

Stamma sulla mamma e potrà. Ma se c'è chiuso qui, forse non posso che vanno fa. Da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti faccio forte, tanto la morte,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni, Uvesuvio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate. Simmenapulo, paisa.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vittorio De Sica. Venito chiatamone.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Franco Cipriani. Scrivami.

volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 11 e 4 minuti.
1: Nino Fiore, l'albero in Lalleria.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Reginella.

0: la la, che la la.
1: Bruno Venturini, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

già scenna notte dindo cara mia, già vega scuro io.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Franco Ricci, a figlio rogafattiere.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

fa fredda all'aria e se fa cura.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Alberto Berri. Uè uè, che femmina!

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Carlo Buti. Ruselle Maggi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquemila abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese, 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giulietta Sacco, a tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

vita si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo e

0: tu calda casa amore, stando fresca ricchia amore.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Nino Taranto, Cicerenella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mena Steffen, pusillache addirusa.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquemila abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Consiglia Licciardi. Maggio.

0: come da fatta mamma da saccio meglio a te.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: rimane.
1: Ma non sia parti stasera, lontano no, non ci resiste più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nino Taranto. Ciccio Formaggio.
2: Si nam fa, si nam fa, si nam fa, ma te ne bu, te ne bu, te ne bu, si.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Luciano Taglioli. Che lalla!

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Cinquemila abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte, mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese, 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Pamela Pratis, prezzetella a

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miriam Harmony Group. Popolo Po'.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, canta con me.

roccia roccia mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chianire, impazzisci oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Oi bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia. E te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiel che faccio e che fungiel.

0: poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci, Palum.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Anita Di Landa, Capimonte.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fana stelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e nu sospiro mio cava s'en fronte, la rapavocca ancia s'en pizza d'inta. Na fana stelle foglia rampicante, sospiro mio.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Pasqualillo, Pina Allamara, Agura e Mammà.

0: tu, io doce rumela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Claudio Villa. Cora analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, ho davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però per la bocca del grande Claudio Villa vi farò sentire due cosettine mie.
4: Ecco, signori, Claudio Villa.
5: Grazie, maestro. Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 15 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Tanto si continua a scavare tra le macerie, circa 800 feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento, di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares. Il caldo in Italia, almeno fino a martedì 18 agosto, temperature proibitive, oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Sport, seconda giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi, grande attesa per le finali di Thomas Ceccon e 50 Farfalla, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 e Sara Curtis nei 100 stile libero. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Paris, Maria Modernia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Agata.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non c'è vica e non mi accatte lente.

sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto custodore, non lo posso arrevutare, l'ho troppo arrevutata. Vi consiglio dove sta Agata, tu mi

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che te faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcona solitaria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Trevi, Catena.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, Eva Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Olimpia Lucente, Ite vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica: 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Vittorio Parisi,

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Claudio Villa, non voglio fa' un sorgente.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante. Consiglia Licciardi. O surdat namurat.

ferrata cavata, senza una bebiata, con femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che pretende, capace non può fa. Indagati

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica: 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: In Alamara, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

o cantarino non faccia, e niente lotta quando sei sposata, a chi lontana te sospira e piange, se stai lontano tu dal luogo suoi, fin la pensiera vanna si ammazzia, ma se

Da piccerillo fu vado a carezza, grezza e cerchete dalla fissura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure di noscura, vai dove non chiede coi compagni, vai a filonasca.

parla la mamma tu senza l'ora che tu supera tutto ogni ricchezza pure i poeti dicono che allora

0: Chiritto, mi sposo, pasca un burlicchio e te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
3: Ma dice non so fare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Carciofla.

Kundandarandi, caipille toronga, Kundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

vestio vela, na vestio vela. Se mi se mosso, con dandarandì, casa c'è un'inna, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
2: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con l'umiezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi piagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li aspettò.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

lei sta con me, la mette in quel latte. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che sta

0: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Mario Trevi e Desiderie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Ceccon, Martinenghi, Cerasuolo, per le ragazze Quadarella e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fred Buscaglione, Avoccarus.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in due pare guanda, 63 mutande, due sciarpe crespecine, una pette musulline, due pare giardini, sei tazze e sei picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, due libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in due sputarolo, una gonna dopo bagna, nulla va di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio giusto te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, or da codesta panta tutto devi cacciar. Per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili figu secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili ceparotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciolella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convincio cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita ti a te ritornerò, perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchie e 2 scubette, 3 posta sigarette, una scatola elicese e 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Enzo Romagnoli, Russulil.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisca tu.

sulla questa saita tu. Bella figliola casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

Dan Biden, Dan America, ma chi lo conosce più, povero cuore. Ma chi è? Tu burattiere, innamorato della città, o scelente, pochettiere, signori, ma

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Fossiù chi sta a fusillaga, fossiù chi sta a fusillaga, o pura stiera zitta di parola. Ricordo che l'istrata, come facettero su un na, quando coppia innamorata,

0: giovanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Tagliando a polamara, tagliando a polamara, a tutto fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Ti chiaggio ancora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, o confessore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Clara Stella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Gastone Limarilli, Buci Notte.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

vaca trovanna una cascia forte e andiminata per la fache. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi su via. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, A Rose.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Mena Steffen. Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nicola Arigliano, il Spingle Francese.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci. Azitam Cutignos.

chiudi la porta adesso!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 20:04.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz riaprirà quando gli USA accetteranno le nostre condizioni, così il nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Rezaei. Terremoto in Colombia, sala 224, il numero delle vittime, circa 900 feriti, poco meno di 3.000 dispersi. Messaggio di cordoglio di Papa Leone XIV. Sono rimasti in silenzio i due fratelli fermati per l'uccisione del 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Entrambi sono originari del posto ma vivono all'estero. Ipotesi di reato, omicidio aggravato da futili motivi. Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile. Tempo di europei anche per l'atletica, Birmingham, Jacobs alla caccia del tris d'oro nei 100. Con dedica magari al compianto Livio Berruti.
3: Io sono stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
2: Ed è tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
4: Renato Carosone, Giovanno Cachitarra.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miranda Martino, Nini, Tirabuscio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua a coinvolgere il nostro territorio nelle prossime ore, garantendo ampi spazi soleggiati, da non escludere però appunto tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, localmente anche sulle zone pedemontane e a tratti sui rilievi appenninici. Da segnalare ancora tanto caldo, con valori massimi fino ai 37-38 gradi all'ombra, anche le minime saranno tropicali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, situazione molto simile, con qualche fenomeno da segnalare però anche nelle zone interne delle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
4: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Di Mazzei,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

boni, boni, boni, boni, boni, boni.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Rino Palombo. Passione.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta, un dup.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, un coppe camaldo, vorrieta nera, picciorinella, sposi a sposa, con mano.

0: la loggetella, fucate su, qualutia nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasato l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fa passante.
1: Sette!
0: Quando

fatto stamattina, per una veste seta fina, che per forza va portà. L'han toppato un signore, dopo po' un surdatillo, e un bello monacello,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sergio Bruni. Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Fausto Cigliano. Napoli e Sorrento.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Eva Nova. Catena.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Trevi, Tarantella internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Isabella Alfano.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Rosalia Maggio. Bambinella.
2: So Bambinella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Luigi Infantino e Ray Martin, la fiera del Mastandrea.

Campagna allo tu tu tu tu tamburiel, e la mia bella con la menete. Alla fiera del mastro Andrea, va cattaino cala sciol, prongo do cala sciol, ninghi ninghi no campagna allo tu tu tu tu tamburiel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gabriella Ferri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

reggia, meglio reggia. E sì signoro, pate masterascio. E sì signora, mamma in pagliaseggia. M'hanno fatto che sta figlia, che è una vera meraviglia, capisci, sbaglia è nata là.

ieri mi son mezza appiccicata, coi genitori miei che hanno ragione. Papà che pro nipote titolato, dice a te va per lì che sto blasone. Mai pensa che per tui occhio brillante

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nato là.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Sergio Bruni. Mariani.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris. Torna su Rienta.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra. Con ma tanta surdata e siete mamma aspettata medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata raria, raria pura. Stai lontana da sto cuore. Te volo con pensiero.

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Ito vorria vasà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.

favola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai dandanna America, cambai dandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o su lente, o puttire, signori!

Così, ma un burattiero zitto a sti parole. Ti ricordi che l'istrato, con facetta sul là, quando a coppia innamorata, in attacco.

0: Signorine, che ne dite? Che bellissima città, un soletto muy cagnito. Signorine, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, tu cocchiera. Ti piaccio ancora, tu ne frattiera.
1: Tony Bruni, bionda non chiagnera.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Red Bongusto. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. È l'una. In punto.
1: Felice Dobrilla. Rosa te.

0: me e non devo vango re ti appacca la lei.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Isa Landi. L'ugetel da fantasia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

0: mare in mezzo.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio. O Marionariel.